ragazzi ciasani, io pure slaio passi da carabigiasani, andò le ghiri e ciamo corne ghirni, besirni, ne chirni, ciopalagno, ne gli eschi, ragazzi ciasani, io pure slaio passi da carabigiasani.